Adesso dobbiamo applaudire. Stasera che muito, stasera. Mi viene lo stampio, ora, ferma, si chiede. Jawohl. Es beflügelt, es beflügelt. Herr Zurmartinger, wo ist er denn? Oder nicht?